chiamo Toro e per di chi vorrei mandare un saluto molto forte a tutti i gioielli di Radio Murta e anche un saluto molto speciale a Manu Blanco. Così che già lo sapete, arrivederci, adeus.